sul campo e l'Atletic li chiama nel sito nevando in Paris. Que han hallado una bolsa de coca, que a Pisces y Acuario les toca el vinagre y la hiel.

0: Daniels!
1: Ciao Patrick!
2: Carlo!
1: Come stai?
3: Molto
1: bene, si vede! E questo rimane ancora, a distanza di qualche anno, un grande riempipista di tutte le discoteche. Patrick, grazie di essere stato con noi! Ciao! Patrick.